0: Ma questa poteva essere un re magari o diavolo, poteva essere un re.
1: Fosse duro diavolo.
2: Comprendo approssimativamente chi giocavo le
3: Radio Show, overa.